0: solo nel combo, vai fumile show, vai fumile show.
1: Confuga putti, confuga putti.
0: Io un cholo, panzi con cholo nel combo.